Thank you.

Sing,

4, 3, 2, 3, 9, 0, 8, 1.

I'm not going to be able to do that.

bring him down.

Right in there.

Oh, well, the high, oh, yeah. Says I never go.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4:33.
1: Salve, sono Carluccio.
2: Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino.
1: Ho fatto il grande salto, uomo.
2: Te lo faccio fare io il salto, ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
3: Io, gliel'ho date io le chiavi, va bene?
4: Stai buono.
3: Senti papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare non deve chiedere permesso a nessuno. E allora pare zitto, basta silenzio, non ti finire, ciao. Andiamo.
1: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto.
2: Obsoleto, m'ha detto a me.
1: Sì, obsoleto.
2: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me continuamente, ti spezzo la carotide, maledetto disgraziato, scortico vivo. Obsoleto.
3: Vieni via, vai.
2: Che cazzo significa obsoleto?

0: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
1: Sì, signore!

0: cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire?
1: Ah, non lo so. Forse il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grand'uomo anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro intere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell'intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male non fare finta, perché siamo dei codardi.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, messieurs. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master Beep, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master Beep oppure se...
1: sei un poveraccio!

0: mobile. I skipped my
1: last kick. Another one. Just some. Oggi su Radio C-Roma, Country Folk a colazione. Olio di serpente al posto del latte, e tabacco da fiuto al posto del caffè. Gente campagnola in salopette, che suona con banjo ricavati dalle zucche e assi da bucato. Bifolchi del profondo sud che ballano in veranda. Persone normali che vivono e muoiono dimenticate. E tuttavia ci lasciano i propri sogni in eredità.

1. Il sonno comincia a sparire. 2. Tra poco sarai sveglio. 3. Sarai completamente sveglio. 4. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.
1: I got old Speed Woman Blue, and it keeps on a worrying me.

0: Eccoli pronti. Ugo, priglieli. Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
1: Perché non gli andava giù in Nice.
0: Ecco, guardateli, i giovani di oggi sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

0: per 40 giorni.
1: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

so. Mamma, ti dico che non lo so. La cosa è partita dal niente. Cioè, lui... ma che cosa vuoi che sappia? Ha messo su un disco, no? Che era quello lì del... che parla di quello che gli volevano portare via l'orto. Allora lui ha messo su questo disco, non, che era cantato non quello dell'orto, quell'altro. Ma non lo so! Allora un bel momento gli fa: va bene, allora vi approfittate così della gente? Io ti giuro che se venissi a sapere... Ma non lo so, dai! Da domani si volta pagina, va bene?

Lo so, si è messo lì nudo come un verme che faceva schifo solamente sentirlo parlare. Totale, gli hanno detto, da domani lei... Ma lei che cosa? Ma che cosa si permette di dirmi? Ma che cosa vuoi che sappia? Non lo so. Si è messo su tutto, vestito da capo a piedi che sembrava un cane San Bernardo. È uscito di casa sbattendosi dietro la porta dell'atrio, che nemmeno lui ha detto queste precise parole, perché me le ricorderò sempre finché potrò vivere. Ma non lo so, ha detto. Bene, allora prima si è impuntato, no? E allora ha detto queste precise parole. Va bene, voi fate così, allora da domani...

every day. And well, just listen to it. You enjoy.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere, perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: chiamano subito, chi è il signorino?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sei tu?
0: Sì, sono io.
1: Volevo dire.
0: Dimmi, Pepaolo.
1: Ho perso una cifra al casino.
0: Va bene, non fa niente.
1: Mi mandi per piacere i soldi, oppure vengo sotto casa e ti spacco il culo?
0: Non è il caso, te li mando immediatamente.
1: Ah, me li mandi?
0: È logico.

0: Che cagazzo sto guaglione, Maria, ce lo devo liberare.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai?
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: All right, come, let the good time roll. It's a cock not a country, ready?

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

0: anch'io. Voglio morire. Ah, dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Ma sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

0: Intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono qua. C'è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono. Speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
2: Grazie.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Kitsch!
1: Ho trovato qualcosa. Salve, professor Falken. Ci sono! Crede che io sia Falken. Salve.
0: Ma come fa a chiederti come stai?
1: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
0: Ok.
1: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
2: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
1: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
2: Sì, è vero.
0: Ma come fa a parlare?
1: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
2: Vogliamo fare una partita?
0: Sentiva la mancanza di voce.
1: Già, buffo, no?
0: Sì.
1: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
2: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
1: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
2: Bene.
1: D'accordo.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

0: More release.
1: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
2: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede.

0: Era?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

si avverino i loro desideri. Che possano crederci. E che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

dotati di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col taglio e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indiscutibilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: to you.
1: Mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

abbiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, queste sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Canberra, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dire.
2: Io manco ti sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get it.

vi ho fatto sentire un po' di Thelonious Monk subito dopo la nostra sigla Jala. Questa è 52nd Street 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, ed eccoci qui al consueto appuntamento con, per quanto riguarda jazz affini, tutte le ultime uscite del genere. E siamo in diretta dagli studi di una sempre più disastrata e fatiscente piazzetta Toscano, in un sempre più disastrato e fatiscente centro storico, ma noi indomiti resistiamo qui proprio per non far dimenticare l'importanza di questo posto, del centro storico di Cosenza, e ovviamente di Radio Ciroma, che da 36 anni continua a trasmettere per voi.

energie vengono un po' meno, l'età avanza, ma noi siamo ancora qui, tuasti. E non ci arrendiamo, continuiamo. Così come continua 50 Second Street, arrivata la 22esima puntata per questa stagione, ogni settimana o quasi a proporvi le ultime uscite per quanto riguarda jazz e tutto quello che mi va di inserire in questa categoria, in questo macro genere. Quindi direi, dopo questa introduzione un po' piccata forse, ve ne chiedo scusa se vi può aver urtato, però direi di cominciare con il primo pezzo di questa puntata. Non dimentichiamo che questa è una trasmissione unicamente musicale, però fa già farvi ascoltare roba che non vi fa ascoltare nessun altro, direi che è una bella presa di posizione. E soprattutto non vengo pagato per questo, come tutti noi di Radio Ciro. Dicevo, primo pezzo di questa puntata abbiamo Kazuki Yamanaka, un sassofonista giapponese che ha pubblicato il suo terzo album da band leader, l'ha registrato a New York in un'unica giornata. Forse le finanze non permettevano di stare di più, forse il risultato è stato così soddisfacente da farsi bastare anche un solo giorno. E ha pubblicato l'album Humanity, che poi ha registrato l'album Humanity, che poi è stato pubblicato da Whirlwind Recordings il primo maggio 2026. Un album caratterizzato da una rigida disciplina compositiva che però si lascia ampi spazi di improvvisazione anche collettiva. E tra l'altro Yamanaka stesso ha dichiarato che, nonostante sia il terzo album, questo Humanity rappresenta forse il primo lavoro in cui ha effettivamente raggiunto un senso di sé pienamente consapevole, dove è successo esattamente quello che voleva. La critica, andando a leggere un po' articoli vari, ha lodato la chimica del quartetto, quindi Yamanaka al sax, e poi abbiamo figure di spicco della scena jazz newyorkese, quindi Cameron Brown al basso, Russ Lossing al piano e Billy Mintz alla batteria. Hanno registrato parecchi album insieme, ma anche come singolarmente. Sono proprio dei session man stagionati e pienamente affidabili. Come dicevo, un album che è stato registrato in un'unica giornata, e questo Humanity è un album jazz nel vero senso della parola, un jazz assolutamente moderno, però proprio che risponde agli stilemi, risponde alle caratteristiche tipiche del genere. Non a caso l'ha registrato proprio a New York, quindi era difficile spostarsi tanto da quel genere. Un bel album, un album ostico assolutamente, un album che piacerà magari agli ascoltatori quelli più hardcore per quanto riguarda il jazz, non gli ascoltatori di hardcore. È un album che va ascoltato con attenzione, perché presenta momenti molto particolari, momenti di improvvisazioni collettive, momenti più intimi e più rarefatti, ma anche momenti più ritmati come quello di Inner Space, il pezzo che vi faccio ascoltare. E allora, senza perdere altro tempo, visto che ho parlato oggi, sto parlando veramente tanto, ci andiamo ad ascoltare dall'album Humanity, Kazuki Yamanaka, Inner Space.

E abbiamo sentito il sax soprano di Kazuki Yamanaka con Inner Space dall'album Humanity, pubblicato da Whirlwind Recordings il 1° maggio 2026. Siamo qui sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, e questa è 52nd Street. E dopo aver ascoltato quindi un giapponese, Kazuki Yamanaka, nonostante abbia registrato a New York, adesso ci spostiamo di sempre, rimaniamo negli Stati Uniti, ma ci spostiamo in Indianapolis e ci andiamo ad ascoltare lo Shonin-Boden Large Ensemble, un ensemble di 17 elementi composto prevalentemente da musicisti freelance appunto di Indianapolis, proprio della città principale dell'Indiana, e guidati dal sassofonista e compositore Shonin-Boden, che in questo caso si diventa anche un direttore d'orchestra, diciamo di ensemble, 17 elementi, un suono veramente quasi orchestrale vista la larghezza di questo ensemble. Ovviamente non è proprio un'orchestra, però il suono è veramente potente per questo album, che si intitola Uncharted Realms, pubblicato da Outside Music sempre il 1° maggio 2026. Dicevo, è un lavoro che espande le sonorità del debutto di questo ensemble, che è stato Communal Arts, e mescola arrangiamenti classici da big band con tessuti jazz moderni e molto, molto epici, molto, molto emotivi, una forte personalità emotiva all'interno di questi brani, alcuni brani dei quali diventano delle vere e proprie suite, nonostante le durate non siano lunghissime, tranne un pezzo di 11 minuti, gli altri si attestano tra i 4 e i 7 minuti. E è un album che è descritto come un invito a immaginare nuove possibilità, ecco ovviamente le note di copertina, riflettendo temi di connessione, speranza e sicurezza. È un album che è caratterizzato quindi, oltre da queste melodie molto solenni, anche da metri abbastanza complessi, quindi ritmi abbastanza complessi, influenze che spaziano da Philip Glass fino a Stravinsky. Ed è vero quello che vi ho appena letto, perché ci sono davvero queste una sonorità, è un progetto sicuramente molto ambizioso e devo dire anche abbastanza riuscito. Io vi faccio ascoltare il pezzo The Gentle Giant, un pezzo che è costruito su un pattern in 6/4, e quindi sempre per parlare di questi metri un po' più complessi rispetto al classico 4/4, e quindi senza perdere ulteriore tempo ci andiamo ad ascoltare lo Shonin-Boden Large Ensemble dall'album Uncharted Realms. Noi ci ascoltiamo The Gentle Giant, Shonin-Boden Large Ensemble.

è caratterizzato da questi metri più complessi. Abbiamo ascoltato un 6 quarti, quindi c'è qualcosa di un po' diverso dal solito. E detto ciò, qui su 50 Second Street, sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo tratto da un progetto molto importante. Lui è Alabaster de Plume, che ha pubblicato per International Anthem il 5 maggio, quindi proprio 2 giorni fa, avantieri, l'EP Their Children of Our Children, A New Epilogue. Epilogo quindi. Epilogo perché questo EP rappresenta la chiusura di una trilogia che è iniziata con altri, quindi altri 2 EP, ovvero Cremisan, 2 punti, Prologue to a Blade del 2024, e poi proseguita con l'album centrale A Blade Because A Blade Is All, del 2025, l'anno scorso. Non ve li ho fatti ascoltare ancora, ma ve li farò recuperare, non temete, perché sono dei progetti interessanti. Perché registrati, questo album è stato registrato a Brooklyn durante il tour statunitense del marzo 2025. È un disco che affronta temi di dignità, sovranità e guarigione, con un forte legame con la Palestina. E si nota anche dalla copertina di questo album, che presenta il disegno di un ragazzo di 13 anni di Gaza che è stato dedicato alla madre di un martire. È un'opera che è composta da 5 brani strumentali, quindi che mescolano un jazz più sperimentale, loop elettronici e anche registrazioni, proprio field recordings effettuate per esempio in Cisgiordania, oltre a campionamenti di bambini di Gaza. E, ripeto, è il terzo album che va a chiudere questa trilogia, che è iniziata da Cremisan, Prologue to a Blade, che è focalizzato sulla valle di Cremisan, appunto vicino a Betlemme, sempre come simbolo di resistenza contro l'espansione degli insediamenti. Poi a seguire abbiamo avuto A Blade Because a Blade Is All del 2025, un album che esplora la vulnerabilità e la forza necessaria per mantenere la propria umanità in contesti di oppressione. E poi chiude con questo album, Dear Children of Our Children, A New, 2 punti, Epilogue, che è la chiusura di un cerchio, appunto un messaggio rivolto al futuro, una sorta di testimonianza registrata, ovviamente sto leggendo tutte queste note di copertina, per le generazioni a venire, affinché sappiano che ciò che è accaduto non è passato inosservato. Ed è un EP che, rispetto agli altri 2, dove nei testi, nelle note di copertina c'era un approccio un po' più sottile forse, in questo caso utilizza proprio dei riferimenti molto diretti alla realtà palestinese. E si affrontano temi come la Nakba, temi come la resistenza, ma anche delle manifestazioni contro le industrie leader della difesa israeliana, parla proprio di vetri rotti, un altro pezzo, e noi ci andiamo ad ascoltare invece il pezzo che chiude questo album, Dear Children of Our Children, e dicevo, il pezzo si intitola What Did the Child Say Facing Reality? Cosa avranno detto i bambini, cosa dicono i bambini quando si trovano di fronte alla realtà di un paese occupato, invaso, che gli è stato portato via. E quindi dall'album Their Children of Our Children, A New Epilogue, lui Alabaster de Plume, noi ci andiamo ad ascoltare What did the child say facing reality? Alabaster de Plume.

Vi ho sottoposto un ascolto sicuramente impegnativo, quello di What Did the Child Say Facing Reality di Alabaster de Plume, dall'EP Their Children of Our Children, I Knew, Epilogue. Terzo EP che va a chiudere una trilogia dedicata in particolare alla Palestina di questo sassofonista e produttore britannico Alabaster de Plume. Pezzo che avete ascoltato qui sui 105.7 Radio Ciroma, www.ciroma.org, e questa è sempre 52nd Street. E adesso ci spostiamo nell'Europa continentale, andiamo in Germania con il pianista Joachim Kuhn. Joachim Kuhn è un bel pezzo di storia del jazz europeo tedesco, è un musicista che ha raggiunto la veneranda età di 80 anni e quindi ha deciso di pubblicare un album, di scrivere un album, l'ha scritto tra il dicembre del 2024 e il gennaio del 2025, e a farlo suonare a un quintetto di ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni, gli Young Lions. E quindi è un bel pezzo che sicuramente celebra un pochettino la storia di Joachim Kuhn, anche se i pezzi, ripeto, sono tutti originali e tutti di nuova composizione, però è un viaggio un pochettino anche nei vari generi che hanno accompagnato la carriera di questo pianista, la lunga carriera di questo pianista. Per esempio, il brano di apertura di questo album, che prende il nome proprio dalla formazione, quindi Joachim Kuhn e Young Lions, e i giovani leoni, appunto, e il pezzo che apre si intitola Slick Stuff, è il pezzo che vi farò ascoltare, ovviamente, richiama le passate incursioni di Kuhn nel genere del jazz rock, quindi un bel ritmo serrato, quindi vi faccio un po' riprendere come genere. E allora ci andiamo ad ascoltare Joachim Kuhn and the Young Lions. E noi ci ascoltiamo Slick Stuff, Joachim Kuhn and the Young Lions.

Joachim Kühn and the Young Lions dall'album omonimo, per questo pianista ottantenne che si è circondato di altri cinque musicisti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutti tedeschi come lui, e hanno pubblicato questo album, appunto, Joachim Kühn and the Young Lions, un album per celebrare gli 80 anni di questo pianista storico. Noi abbiamo ascoltato Slick Stuff, sonorità abbastanza rock, però su tutto l'album è molto vario come genere. Abbiamo anche le ballad, momenti più dilatati. È un album piacevole, pubblicato da ACT il 24 aprile 2026, questa bella etichetta tedesca storica, anche questa degli anni 90, cioè ormai è, diciamo che è un punto fermo per quanto riguarda il jazz europeo, soprattutto quello mitteleuropeo. E allora, dopo Joachim Kühn, arriviamo all'ultimo pezzo di questa puntata di 52nd Street. Siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. Vi invito ovviamente a rimanere sintonizzati sulle frequenze, perché a seguire abbiamo poi alle 8 abbiamo il nostro Grazie a Dio con Transmission, poi c'è 33 33 33, e quindi la programmazione di Radio Ciroma è decisamente gustosa, oltre ovviamente alla selezione musicale, che è sicuramente la più interessante e più bella, lasciatemelo dire, di tutta la radiofonia italiana, e forse anche oltre, per varietà, per tipologie, per robe che non stanca. Radio Ciroma sono 36 anni che la spiega un po' in giro, nonostante vogliamo rimanere fin troppo umili. E allora andiamo all'ultimo pezzo di questa puntata. Andiamo da Anthony Joseph, che ha pubblicato il decimo album in studio, un pluripremiato poeta, romanziere e musicista di trinidadiano, quindi Trinidad e Tobago, però è residente a Londra. E il 24 aprile 2026 ha pubblicato l'album The Ark, quindi l'arca, per l'etichetta Evenly Sweetness. È un disco che rappresenta un'immersione profonda nel jazz cosmico, nella poesia surrealista e nell'afrofuturismo. Ovviamente. E The Ark fonde ritmi afro-caraibici, improvvisazione jazz e influenze dub, ispirandosi a figure come Sun Ra e i Funkadelic. D'altronde è proprio un album di spoken words, come anche degli album dei Funkadelic ci hanno insegnato. E questo The Ark, quindi, abbiamo Anthony Joseph che ci fa ascoltare un po' di parole, un po' di testi da lui scritti.

come per esempio James, brano che apre l'album che vi farò ascoltare fra pochissimo. È una traccia d'apertura, appunto, come dicevo, di The Ark. Intanto lo carico, Anthony Joseph James. E dicevo, è una traccia d'apertura ed è una dedica a James Oscar, un caro amico di Anthony Joseph, un amico suo, studioso e teorico, critico d'arte, anche lui di origine del Trinidad e Tobago, una persona che ha avuto un impatto fondamentale nella crescita artistica di Anthony Joseph, che introducendolo al surrealismo. E questo è proprio un pezzo dove il testo rievoca il ricordo di una notte in un nightclub di New York verso la fine degli anni 90, descrivendolo l'atmosfera carica di energia estatica. E allora, vi ho ingolosito abbastanza, ci andiamo ad ascoltare Anthony Joseph con James. Anthony Joseph.

0: moving through the downfalls and the storms.
1: Un bel pezzo black che più black non si può, quello di Anthony Joseph con James, tratto dall'album The Ark, album pubblicato da Evenly's Witness il 24 aprile 2026. Per questo poeta romanziere trinidadiano di stanza a Londra. Ed era l'ultimo pezzo di questa puntata di 50 Second Street, siamo arrivati alla fine, non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima. È un anno che siamo tutti più tristi perché non c'è più Annarita, e quindi io vi lascio con la sigla e vi do appuntamento alla settimana prossima. Restate sintonizzati sui 105.7 di Radio Roma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Era una torta di marmo, questo me lo ricordo perché metto le vongole dentro fra la torta, una novità, le vongole di marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo fagli a pieno, fanno mare e mare e mettono le vongole dei reci, l'animo, esci tua maledetta a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che salgono in palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma il più ricchionito era tuo marito, l'ingrattiero delinquente, sì, perché ci vuole 4 ore a parlargli mangiare di tagliatelle, di pollo, e di cocce, dell'ale, e io ci ho preso.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 48%.
1: Signor John Ridanco Jones, state ascoltando.

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che si è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel

0: L'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Nduia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Minungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocacazzi.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

0: verdade.
1: Páscoa! Páscoa, Zacari! O Fidelicar!
2: Não aferrece.
1: Páscoa, o Fidelicar! Quer dar assistência a ninguém? Páscoa, Tarku! Tarku, de meio, quando era um aninho, nos pegou um palhão. O seminário, e me sofá da praia, tudo se dispara, chuta, não se chuta. Velho, Páscoa! Se não bastar igual, não diga que a gente é velho, tum, tum, tum, tum! Ele é capricho, como estou? Estou no bolo, toma que eu não
2: Adesso mi ricordo! Da Peppino!
1: Da Peppino!
2: Disgrazie, mannaggia! Mi hai riconosciuto! Ho visto che vedete lo schermo, la faccia deve carcere!
1: È la peggiore! È la petto,
2: papà! Ma non mi hai riconosciuto nel tuo pallone! C'è la faccia lì a sul tetto! Che ne faccio con la
1: pallone?
2: Sì, si fa, per tiro!
1: Ma non mi hai riconosciuto nel
2: tuo che andavamo sempre la cazzura! Poi c'è la marina, c'è Venupe! Andate a venire con la gola verde! Quando è bella!
3: Veramente, veramente! Mi fa piacere, veramente! C'è la miseria, eh?
1: Padre, stiamo aspettando voi!
2: Che stai, pellegrinaggio?
0: Sì, tu avevi dici a Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
2: Ciao.
0: Ciao, Pasquale.
2: Tante cose.
0: Auguri, eh?
2: Grazie.
0: Tante buone, Pasquale.
1: Stai qua! Sì, ho trovato un amico d'infanzia.
2: Errore, maledetto.
1: Arrivo.
2: Che cazzo lo conosce?

0: Niente, guardavo.
1: Perché? Non hai mai visto un muratore?
0: No, guardavo la pasta.
1: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
0: Sì.
1: Vuoi una forchettata?
0: Sì, grazie. Ah,

0: crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.
2: ဟောင်းပြလို့အသိရှာကြမေတ္တာမမြသည်ခေခေစရာဒီကဘာမှာချစ်ချစ်ဒီပနီအကြောင်းစစ်တော့အဖြစ်နာသည်ဗျအမြင့်ရှာပြမည်အချစ်စီ

0: Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ti raffanno duri.
1: Oh, yeah, yeah, new beginning have for Guan Rastafari.
2: Oh, yeah, yeah,
1: love, love, peace, love. Unity are manifestations of those who are wise.
2: Hold on.
1: Youth must rise up, forward.
2: Sister Mary.
1: New beginnings.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.

chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Giroma. Radio Giroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Giroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgola, un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che stai a sentire, t'imbrogli appresso, isso come succede spesso, e addio felicità.

replicate with disregard. Copy and paste.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Senti le voci?
2: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: avanti.
1: Prova, si prova.
2: Sa, prova, sa.
1: Io lo sento.
3: Adale lo sento.

Is there anything to say?

0: frequenze are decerebralizzate.
1: Connessione wifi gratis per tutti. Così veloce che non si riesce a leggere nulla.
0: Teleportazioni senza mai un intoppo.
1: Grazie all'AI che gestisce il traffico.
0: Questa è
1: a capirlo.
0: Dove abbiamo trasferito la sede anche noi della Capit Mundi. La città che fa sembrare una bella utopia di Tommaso Moro. E la città del sole di Tommaso Campanella. Complila subito il modulo
2: online per la domanda di residenza su www.capitmundi.it.
3: Bentrovati sui 105.7
4: eccoci, di Radio Roma. Grande, grande Simone,
5: grande Simo, grande Simo.
4: Cos'era questo pezzo che
3: mo lo spieghiamo, perché abbiamo di nuovo con noi il grandissimo presidente Palmacci, che abbiamo già conosciuto in altra sede. Presidente, ci sei?
6: Ci sono, saluto tutti.
4: Ciao, benvenuto.
3: Naturalmente ciao. Nella città di Tommaso Campanella non potevamo che aprire con questo intro.
6: Fa sembrare, a capirlo, fa sembrare una banlieue, la città del sole di Campanella, è utopia di Tommaso Moro, quindi a capirlo è il massimo della concezione della città, ecco.
3: Certo.
6: Ideale, ecco.
3: Allora, Paolo ci chiedeva il perché tu fossi di nuovo qui tra noi, non che non fosse un piacere, anzi,
4: certo, certo.
3: Però dobbiamo dire che tra pochissimi giorni avremo un'uscita fantastica, meravigliosa con No Capituation. Yes, che cos'è?
6: Okay.
3: Illuminaci.
6: È una cosa che sto cercando di capire anche io,
3: sì.
6: perché non so se a voi capita, a me capita spesso che faccio cose, dico cose che capisco dopo degli anni, per cui diciamo che quello che ho capito fino adesso, allora, innanzitutto questo disco è una compilation, è un vinile, è disponibile sul mio sito www.capilmundi.it. Per ancora in preordine, poi in ordine direttamente dal 18 maggio, esce con la incapibile promozione Ascolta Oggi, inizia a capire a fine 2028.
3: Ma speriamo un po' prima.
6: Anche in comodissime rate, perché sappiamo benissimo che il processo di la conoscenza è un processo complicato, per cui ecco, vi diamo tutto il tempo agli ascoltatori, a chi vorrà insomma cimentarsi nell'ascolto di questo disco, tutto il tempo di cui hanno bisogno. Ho aggiunto anche una clausola proprio l'altro giorno, capiente o rimborsato, che se entro il 2036 non si è capito nulla o granché, ma con certificazione rilasciata da un medico legale, ovviamente, perché sono sempre i furbi che possono dire non ho capito, di uno psichiatra specialista in processi cognitivi, si può chiedere anche il rimborso del prezzo pagato.
3: Presidente, ci andiamo a sentire giusto un assaggio in anteprima mondiale, vorrei sottolineare, caro Paolo.
6: Ah, beh, sì.
3: Quindi andiamo a sentire.

0: È ritornato questo agente Orange, presidente?
1: Pare di sì, da quello che si vede in giro pare di sì.
0: Pare di sì. Non abbiamo parlato ancora di Eufonica, anche questo appuntamento importantissimo, perché riguarda poi anche l'altro tuo progetto, diciamo quello per cui ci siamo conosciuti. Ce ne parli un pochino?
1: Certo, allora dal 15 al 17, quindi la settimana prossima, da venerdì, sabato e domenica prossimi, Capit Mundi avrà una installazione all'interno di Eufonica, Salone della Musica, qui a Bologna Fiere. L'installazione sarà, per farla un po' intravedere, immaginare, insomma, c'è un monitor 65 pollici touch in cui sarà disponibile praticamente la mappa che è delle fanzine, quella di cui abbiamo parlato l'altra volta, che sta nel sito, quindi è un touchscreen che sarà collegato quindi al sito della Capit Mundi, dove c'è la mappa. Quindi chiunque vorrà potrà tacciare e navigare la mappa, e poi questo, diciamo, è la parte digitale. Poi subito dietro c'è tutta una parte analogica, quindi ci sono tutti i poster dei prodotti della Capit Mundi, perché la Capit Mundi abbiamo scoperto che è una multinazionale, la Capit Mundi Inc. Incorporated. Nel disco infatti vengono pubblicizzati queste reclame, sono tutti i prodotti della Capit Mundi, lo Liram Restyler, lo Psycho Prompt, eccetera eccetera, tutti questi prodotti che sono presto saranno in vendita sul sito della Capit Mundi, hanno le loro pubblicità, le loro locandine che saranno attaccate al muro. Quindi poi ci sarà ovviamente il disco a disposizione, sia per l'acquisto sia per l'ascolto, perché ci sarà un giradischi, quindi c'è una parte analogica e una parte digitale. L'installazione sarà quindi un tutt'uno tra le fanzine e il disco, che poi è anche una fanzine, perché il disco praticamente esce allegato a una fanzine che la sua copertina è un foglione unico praticamente, ripiegato, e dentro c'è il disco. Quindi abbiamo quindi chiuso il cerchio tra fanzine e disco.
0: Presidente, allora noi ci salutiamo, naturalmente poi potrete sentire sui 105.7 di Radio Ciroma il disco appena uscito. Grazie, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te, ciao, ciao Simona, ciao a tutti, ciao.

0: di fronte a me la gente ti fa i fatti tuoi come se niente fosse, belli, rilassati.
1: C'è beccato?
0: Eh sì.
1: Scusa,
0: ma quella è la stanza degli Antoni, ma
1: che fai?
0: Batti la pubblicità.
1: Madonna, ma se tu però il marchio della Rai proprio non avere pubblicità, tu fai parte.
0: Eh sì, ogni tanto ci vuole. Allora abbiamo un altro ospite in linea.
1: Sì.
0: Che è Marco. Marco,
2: ciao, a tutti.
1: Ciao, Marco. Ciao Marco.
0: Allora, Marco, parlavamo prima di fanzine, parlavamo con Paolo Palmacci, spero tu lo conosca perché per noi è un mito. È riuscito a digitalizzare tutte le fanzine degli anni 80, punk, new wave di tutta Italia, e quindi dovrebbe essere uno dei vostri ospiti d'onore, di punta, nella prossima edizione magari. Parliamo di Zinè. Paolo, tu sai di che cosa stiamo parlando?
1: Certo, sì, assolutamente. Certo. Però preferisco sentire un esperto,
0: di me. Allora, Zinè è un festival proprio dedicato ai fumetti e alle fanzine, giusto? Marco, aiutami.
2: Diciamo che è il primo festival delle fanzine di Cosenza. È una, diciamo, una festa libera per gli amanti della cultura orizzontale. E siamo alla quarta edizione, quindi insomma iniziamo
0: a crescere,
2: a sentirsela. Sì, sì, sì, sì.
0: Ricordiamo anche il luogo in cui si svolge questo festival, che è molto indicativo, perché si svolge nella palestra dello Spirito Santo, della chiesa, della scuola dello Spirito Santo, che è un luogo teatro di tante bellissime iniziative in questi anni, grazie al lungimirante preside Ciglio, che insomma noi conosciamo perché è uno dei fondatori di questa radio anche, ecco.
2: Sì, sì, ma infatti ringraziamo il presidente Ciglio che anche quest'anno ci ospita per il terzo anno consecutivo, perché solo la prima edizione è stata a Gaia, diciamo nella vecchia sede di Gaia, e adesso siamo
0: qua vicino
2: da un po' di anno. Sì, sì, sì, comunque rimaniamo sempre nel bellissimo centro storico di Cosenza.
0: Certo, allora dicevamo, quarta edizione, chi saranno gli ospiti quest'anno? Allora, diciamo innanzitutto quando si farà, che non l'abbiamo detto.
2: Esatto. Sarà sabato 9 maggio dalle 16 alle 21 più o meno, e poi domenica 10 maggio dalle 10 alle 18, e soprattutto c'è il bellissimo momento conviviale del pranzo nel giardino della scuola, che è organizzato dal Munizia Social Club e da Lotte Senza Quartiere, che ringraziamo. Sempre domenica mattina abbiamo anche dei talk molto interessanti. Vabbè, facciamo un passo indietro. Diciamo che il tema di quest'anno è dove nasce una fanzine.
0: Sì.
2: Perché insomma dopo 4 anni abbiamo detto, beh, dovremmo parlare un po' anche di quella che è stata la scena delle fanzine di Cosenza, che è stata molto ricca e variegata. E quindi appunto il tema di dove nasce una fanzine nasce a Cosenza. E anche il diciamo la scusa per fare un po' una rassegna di quello che è stata la scena delle fanzine a Cosenza. E per celebrarla in qualche modo abbiamo creato la prima metazine a cura di Zinè, cioè una fanzine che parla di altre fanzine. Si chiama Young Offenders, è il primo numero che troverete durante il festival, ed è una fanzine che racconta, appunto nel numero zero parleremo di due fanzine storiche che sono Tam Tam e Segnali di Fumo,
0: dove tutti abbiamo collaborato anche qua dentro, vero Silvio?
3: Assolutamente sì, con orgoglio
0: moltissimo orgoglio, sì.
2: Esatto, e approfondiremo la cosa poi nel talk di domenica mattina, dove parleranno delle fanzine storiche di Cosenza Claudio Dione Salvi, Francesco Ficco e Amaele Sierino, quindi insomma sarà
0: dei veterani, direi.
2: Sì.
0: Allora ricordiamo Spirito Santo, appuntamento dalle
2: sabato dalle 16 alle 21, domenica dalle 10 alle 18.
0: Grazie mille Marco, tutti
2: grazie a voi. E tra l'altro ci sarà anche la direttrice Roma, quindi insomma.
0: Eh sì, quel mattacchione di Dario sarà con voi.
2: Sì.
0: Grazie.
2: Ok, a voi, grazie. Ciao.

0: Luci.
1: Oggi ci stai portando in contesti veramente onirici, grazie Simona.
0: Niente, abbiamo un ospite importante in linea.
1: Ah, così a sorpresa.
0: Un volto noto di questa trasmissione.
1: Donald.
0: Soprattutto delle nostre vite, Paolo.
1: Ah, chi
0: anche
1: è?
0: Della vita del nostro ospite, che tra l'altro ancora non abbiamo assolutamente presentato.
2: Forse ho una mezza idea.
1: Sì, perché questo, devi sapere Silvio, è un programma dove Simona vuole, c'è i suoi parenti, i suoi amici, le persone
3: mi sembra vogliono. Perfettamente in linea con il momento storico.
1: Fa tanti sacrifici.
3: Io farei
1: questa radio, è giusto.
2: Sì, ma insomma,
1: telefona agli amici suoi.
2: Qual era la...
0: Allora, innanzitutto presentiamo l'ospite, diciamo, d'onore di oggi.
2: D'onore.
1: Perché Laggio è d'onore.
0: Laggio un conosciamo vecchio, diciamo. Ah. Lui è la prima volta che viene, nonostante che dica che c'è già stato, ma non è vero. Abbiamo con noi Alessandro Cosentini.
2: Ciao a tutti, grazie. Sono stato spettatore, sì, un spettatore.
0: Da spettatore.
1: Un grande rappresentante della Atene della Calabria.
4: Certo, e tutti che raggi buttate
3: mi fa dire e mi chiama le battute degli spettacoli.
0: Abbiamo anche
1: una citazione
0: appunto,
1: per introdurre Silvio Stellato.
4: Grazie, bentrovati.
0: Allora, mi evito di dire tutti i messaggi delle mie amiche sull'ospite d'onore.
4: Come biasimato.
2: No, io voglio sapere uno. Ne voglio veramente io. I primi due, dai.
0: Di cosa?
2: I due messaggi.
0: Guarda, ti dico solo un termine. Così basta per tutti. Salutami quel piccio razzo del tuo
1: piccio, io che sono
0: lo sentivo dall'89.
1: Mi trovo vicino a lui e posso confermare anche Silvio.
3: Io ho fatto di peggio. Probabilmente Alessandro non se lo ricorda nemmeno.
0: Sì.
1: Ma ci ho provato.
3: No. Però alla fine di un mio spettacolo dove Alessandro era in prima fila tra il pubblico, io dissi: sono contento che in prima fila c'è Alessandro Cosentino, l'unico uomo che mi ha fatto pentire di non essere nato donna.
2: Mentre stavo pensando, io mi stavo toccando intensamente.
0: Questa eterosessualità sta volando dalla finestra.
3: Ma per carità, ma le conquiste bisogna tenersele strette.
0: Certo, però purtroppo sia per me che soprattutto per l'ospite, diciamo, non ha questo appeal, nel senso che lo conosciamo proprio da quando è nato, quindi diciamo non lo vediamo con questo occhi, ecco. Abbiamo con noi Marina Piersante. Mari,
5: ciao.
0: Ci sei?
5: Ciao.
1: Grandissima.
5: Anche, ma che bello,
2: anche detta,
5: che bel ritrovo.
2: Anche detta il boss.
0: Il boss di chi? Ti davi un cresciuto, vero Marina?
5: Esatto, il boss, perché tra i cugini ovviamente me la comando. Quindi
0: tra i cugini di San Nicola, Marina, perché
2: hai sentito il suono? Il suono di quando ha detto me la comando?
0: Certo. Allora, perché Marina è qua? Perché noi, per introdurre il nostro personaggio, dicevo la cosa più importante che ha fatto, che non è il paradiso delle signore, non è 100 vetrine, niente. A me interessa una cosa che ha fatto, Marina, dilla tu, che ti interessa.
5: Cioè, ha messo su YouTube i pezzi dei grandi Polistil.
1: Che meraviglia.
5: Quindi diciamo che ha reso pubblico a tutti il nostro lavoro, del nostro CD che facemmo nel lontano 98, se non erro, per cui tutti possono usufruire gratuitamente delle nostre canzoni e quindi della forza delle nostre canzoni che ancora oggi permane.
0: Certo.
2: Ma sembra che ho fatto un miracolo, cioè mi sono praticamente 5-10 minuti. Non ti preoccupare, Maria.
1: Il pensiero che conta.
5: La
2: cosa importante è che si ascolti sempre di più questo disco, perché, come dicevi tu, è un disco di una forza stratosferica.
5: Esatto, attuale, sempre attuale. No, ma io non avrei saputo farlo, e quindi ringrazio ancora mio cugino Alessandro di averlo fatto.
2: Senti, Maria.

0: Allora, ricordiamo tra l'altro che questo è un pezzo, in realtà è una poesia di Stefano Benni, Mari.
1: È una poesia di Stefano Benni, una ballata più che altro di questo libro che noi sfogliavamo. È un tratto, niente, fummo colti da un improvviso fulmine da questa poesia, e
0: che avevo fulmine Marina, ma era altro quello da cui sei stata colta, ma vabbè, lasciamo stare.
1: Però questa poesia è stata bellissima, questa ballata messa in musica è stato uno dei pezzi migliori, nel senso che tutti si ricordano questo pezzo, meno che gli altri, sì.
0: È vero, e quindi ricordiamo anche il mitico Pippo, che era il vostro sassofonista.
1: Sì, sì. E sassofono, che si sente benissimo in questo pezzo, e lui ha fortemente voluto il nostro CD, quindi lo ringraziamo ancora, lo salutiamo, che è lassù, che ci guarda, e grazie a lui abbiamo potuto fare questo CD, e sempre grazie ad Alessandro questo CD è stato trasformato in canzoni da mettere su YouTube.
2: Facilmente su YouTube
0: è bellissimo, perché sul canale YouTube di Alessandro, che dovrebbe contenere i suoi pezzi, non si sa, con i monologhi, no, ci sono i polistill, bellissimo. Marina, grazie, è stato un piacere.
1: Va
0: ci
1: bene.
0: Vediamo presto.
1: Il boss dei Cugini Piestanti saluta, e Simona, faremo una puntata ovviamente quando scenderò a Firenze.
0: Va bene, va bene.
1: Vi saluto, Mari. Ciao Silvio, ciao Ale, ciao Cuginetto, ciao Paolo, ciao Paolo, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, ritorniamo a noi.
3: Nominando Pippo, dobbiamo nominare Marcio Spedito Rock and Roll, che i Polistill facevano, che...
2: Mentira.
3: Che io mi diverto tanto a fare con una base hip hop reggae quando posso.
0: Ah, è vero, quella di cui parlavamo l'altra volta.
3: Se avessi avuto una chitarra la cantavamo proprio live, ma vabbè.
2: Cazzo.
3: Sarà per la prossima volta.
2: Senza chitarra, accendo tamburello, va bene?

0: quando eravamo baldi giovani.
1: Il manifesto di almeno una generazione di cosentini.
0: Eh sì, anche di due direi.
1: Anche di più. Sì.
0: E di tre in realtà, perché poi insomma,
2: anche i giovani.
0: I giovani poi. Va bene, e ritorniamo al nostro ospite d'onore.
3: Io poi me ne sono andato, vent'anni, sono andato a Roma.
0: Sì, ma partivo prima dalle battigie di cui parlavamo nel nostro romantico post.
3: Di cui hai scritto.
0: Sì, queste battigie di San Nicola Arcella.
3: No, probabilmente stavo diamante.
0: Sì, ma tu fai finta che eri a San Nicola Arcella.
3: Adesso ti viene a San Nicola. Sì. Nella crema, insomma, del mare, del regno.
0: In realtà poca crema, perché questo ragazzo, no? Che ha il dono dell'umiltà che pochi di voi hanno perché siete narcisi e si sa, e fa il cameriere e l'ha fatto anche quest'estate proprio a San Nicola Arcella.
3: È un grande posto, che è la vineria.
0: Che tra l'altro è del nostro caro.
2: Caro
0: Sempre Chirisimo, comunque... sì. Michele Di Diazio.
3: Posto da favola.
0: Sì, allora, Ale.
3: Simo, dimmi tutto.
0: Non
3: come stai, Simo?
0: Stiamo bene, siamo contenti di averti qua perché davvero questa cosa la volevamo sottolineare. Costruirsi una carriera da soli in una città poi come Roma, dove chi conosci? Non conosci nessuno?
3: No, in realtà insomma, ci sono diversi componenti della famiglia di mio padre. Avevo degli zii, insomma, degli
0: tutti apporti. A Cinecittà erano questi zii?
3: Tutti, ovviamente.
0: Ecco appunto.
3: Mi hanno spianato la strada, certo.
1: No, no. Uno si chiamava Sergio Leone, un altro Verdone, Carlo Verdone.
3: Avevo degli affetti, sicuramente, ma per quanto riguarda sì il mondo dello spettacolo e del cinema, assolutamente.
0: Ti sei fatto da solo?
3: Certo, sono il primo, diciamo, della famiglia che anche ha tentato questa
0: sì,
3: strada.
0: Sì, anche voi, non vi voglio, diciamo, ghettizzare, però... Diciamo, voi vi conosciamo vecchi.
3: No, anche loro vanno scoperti insieme a questi intervisti.
1: Io mi sono fatto di più di Alessandro sicuramente.
0: Ah, sicuramente.
1: Questo non c'è dubbio.
3: Entrare
1: quasi stagio. Sempre da solo, peraltro.
0: Certo.
1: Vabbè, una volta me l'ho rotto un braccio, quindi mi hanno dovuto aiutare.
0: Ale, allora, partiamo dalla

0: con quello che era stato prima il teatro. E niente, mi sono ritrovato all'interno di un meccanismo che, insomma, era praticamente uguale alla scuola dell'obbligo, no? In accademia devi stare dalla mattina alla sera. E all'inizio non è stato facile, però poi devo dire che mi sono molto molto divertito, ho avuto tante gratificazioni nello studio. E insomma, tutto quel bagaglio che ho raccolto mi ha permesso poi di avere una certa sicurezza, come dire, e professionalità nel lavoro che poi ho trovato prevalentemente per produzioni televisive.
1: Parliamo di queste produzioni televisive. Tu parti da uno che è stato proprio una pietra miliare, forse più famosa di Un posto al sole, perché è stata, penso, la prima. Tra l'altro è importante ricordare che su questa fiction di cui mo andremo a parlare si era creata un indotto. Sì, tutti ce la siamo vista, è inutile che fingere.
2: Quale fiction?
1: 100 vetrine.
2: Io non l'ho mai vista.
0: È chi
2: perché non sapevo che c'era Alessandro, se no.
1: C'era te la saresti.
2: Certo.
1: Vabbè, però su questo 100 vetrine hanno creato un indotto per cui c'era una cittadella praticamente dove vivevate.
0: È stato pazzesco, sì. Io sono andato, io ho girato l'ultima stagione, sono andato, il mio primo lavoro. E ho visto questo studio, questo centro, diciamo, gigante, commerciale, ricostruito, tutto silenzioso, con le macchine ferme. E io passeggiavo lì, insomma, per andare da una parte all'altra, da un set all'altro, e ho visto proprio che cosa significava dopo l'accademia, perché non avevo mai fatto niente, insomma.
1: Ma con la famosa frase alla Marzullo, è la fiction che ti ha scelto o sei stato tu che hai scelto la fiction?
0: Secondo me è stata la fiction che mi ha scelto, però alla fine l'ho scelta pure io. Cioè, è stata una cosa che, a cui non ho potuto rinunciare assolutamente, perché è stato un lavoro molto lungo che mi ha permesso innanzitutto di allenarmi come un animale con l'obiettivo, è una cosa che non avevo mai fatto, e soprattutto è stato anche, insomma, una fonte di guadagno non indifferente. Ecco. Sono stato lì 8 mesi e, insomma, sono stato, è una full immersion, perché praticamente prendevo l'aereo da Roma a Torino ogni settimana per 8 mesi.
1: Pensa un po'. E poi
0: giravo ogni giorno,
1: ogni giorno
0: da protagonista, sì.
1: Invece alla Rai, che sono più poveri.
0: La Rai, no, ho girato. No, non sono più poveri, anzi, poi Simo, quando becchi i lavori per la televisione è difficile che ti pagano, insomma, poco. Soprattutto, insomma, poi se hai un percorso, soprattutto se hai un agente, che poi a Roma, dopo che fai una scuola, insomma, qualsiasi cosa, è una preparazione, poi si trovi la gente è bravo, un giorno di lavoro non te lo pagano una miseria, anzi, però quando arriva su giorni di lavoro è un terno all'otto ormai, siamo tantissimi, credo che siamo probabilmente sempre di più, provano a fare questa strada, forse per scappare anche da, insomma, una serie di situazioni, come dire, per cui la società non ci tutela, un po' ci schiaccia, quindi niente, votarsi come dire in mestieri del genere, coltivarli attraverso la recitazione, semplicemente facendo l'attore, l'insegnamento, fare laboratori, qualsiasi cosa, è qualcosa che, insomma, ti può sia far guadagnare, ma un attimo torni a casa e dici: mamma, che bello che ho fatto, che cosa sto riuscendo comunque a tenere insieme faticosamente, ma che mi fa tornare a casa con, insomma, una certa soddisfazione personale. Poi ognuno ha il lavoro suo, ognuno se lo sceglie. Io ho scelto di fare questo, che ha le difficoltà che può avere un altro lavoro.
1: Certo. Senti, va bene, ci andiamo a sentire un pezzo e poi niente, abbiamo questi due loschi figuri che sono a fianco a te, e con loro che faremo? Andiamo a presentare un po' questa cosa che facciamo da qui a breve.
0: Ah, vogliamo fare semplicemente delle letture radiofoniche, se c'è tempo, se ce lo permettete.
1: Sì, ma non è una cosa da poco portare i libri in radio, una cosa, ha un sapore antico.
0: Ma io non so se l'avete mai fatto, ma è una cosa secondo me.
2: Sì.

0: sì, è bella.
1: È una cosa cioè, figa, no? Nel senso.
2: Sì. La dovremmo fare.
3: Peraltro voglio dire, il primo, testo è, scritto per la radio.
1: Sì.
3: Quindi.
1: Sì, sì, è proprio un radiodramma.
3: È un radiodramma, per cui. Sì, sì.
2: Allora,
3: ci piace sempre poterlo fare proprio.
1: Sempre col tuo permesso, Simo.
2: Quello c'è sicuramente. E andiamoci a sentire questa canzone random e poi ritorniamo in studio con il resto.
4: Io questo altro mio, mi devo pensare per il fasciano, no?

0: c'è una precisazione da fare però, che non abbiamo fatto prima, che ovvero che sì, c'è il radiodramma, ma ci sono anche pezzi del nostro graditissimo ospite, giusto?
1: Sì, giustissimo Simo. Sono delle produzioni mie casalinghe, che fanno da, come, vanno a intervallare queste quasi brevi letture.
0: E il progetto come si chiama, che non l'abbiamo detto?
1: Uro.
0: Uro, Uro. Ok.

0: Pronto? Sei in onda? Pronto? Pronto, sei in onda? Pronto?
1: Ciao Greg, come stai?
0: Non c'è male.
1: Bene, Greg, è un piacere parlare con te. Io ho già avuto il piacere di parlare con te ben 3 anni e mezzo fa e sono stato un fedele ascoltatore tuo, fin dai tempi di Radio 22. Io ti ammiro veramente tanto.
0: Grazie.
1: Grazie a te, Greg.
0: Qual è il tuo problema?
1: Greg, abbiamo bisogno del tuo aiuto per far conoscere il nostro piano. Stiamo cercando di mettere in piedi la nostra organizzazione per raccogliere denaro quanto serve per assumere delle autorità delle pubbliche relazioni perché facciano conoscere la nostra organizzazione.
0: Far conoscere il vostro...
1: Nel film 2001 Odissea nello spazio, che è basato sugli scritti di Toynbee, si parla...
0: No, scusa, ma 2001 Odissea nello spazio è stato tratto...
1: Tutta la vita umana è costituita dal
0: racconto di Clark.
1: Tutta la vita... No, Greg...
0: È stato tratto dal racconto di Arthur C. Clarke.
1: No, Greg, no, abbiamo la...
0: No, va bene, vai avanti.
1: Greg, negli scritti di Toynbee, lui espone un piano attraverso cui tutta la vita umana potrebbe essere facilmente ricreata sul pianeta Giove. Greg?
0: Sì, ti sto ascoltando.
1: Greg?
0: Sì. Certo, ho capito, vai avanti.
1: Negli scritti...
0: No, vai avanti. Ho capito, Arnold Toynbee, la vita umana su Giove.
1: Considerato che siamo costituiti da molecole, Greg, e considerato che gli atomi di tutta la vita umana mai esistita sono ancora dentro tutti noi...
0: Va bene, ho afferrato il concetto. Gli atomi sono sempre gli stessi, sono stati semplicemente riordinati.
1: Sì.
0: Quindi?

0: ci piacerebbe che il mondo venisse a conoscenza della nostra organizzazione, Greg. Siamo ancora molto giovani, esistiamo soltanto da poco più di un anno, vogliamo rendere pubblica la nostra teoria. Greg, non sappiamo come fare.
1: Voi volete far conoscere il vostro piano di riportare in vita i morti su Giove?
0: Esatto.
1: Perché? Perché? Perché vorreste farlo? Pronto?
2: Sì.
1: Perché vorreste farlo? Comprendi quello che ti sto dicendo? Qual è lo scopo del tuo gruppo?
0: Greg,
1: quali sono i vostri piani?
0: Io...
1: Quali?
0: Io, Greg, te l'ho spiegato.
1: Hai detto che volete far risorgere i morti.
0: Sì.
1: Su Giove.
0: Esattamente, come fanno vedere in 2001.
1: Va bene, non sono proprio sicuro di cosa trattasse 2001 di sé nello spazio. Ammettiamo che sia come dici tu. Perché vorreste farlo?
0: Ma su, Greg, non si può dire che...
1: Sì, invece. Perché dovreste? Insomma, qual è il principio? Cioè, con il piano potresti camminare per la strada ed improvvisamente incontrare, per esempio, Abramo Lincoln, giusto?
0: Sì, proprio così.
1: Pertanto, con chiunque tu voglia, ad esempio, parlare, ecco fatto che puoi incontrarlo, giusto? E questo è il concetto.
0: Sì.
1: E chi pensate di scegliere da far risorgere? E chi è che sceglie e chi sceglie chi far risorgere? Tu? La tua organizzazione? O semplicemente li riportate tutti in vita? Qual è il vostro... Voglio dire, avete uno straccio di programma per scegliere? O meglio... Quali obiettivi vi siete prefissati?
0: Di riportare...
1: No, è troppo vago, è troppo vago. Non vedi quello di cui ti sto parlando. Non potete riportare tutti in vita. Potete farlo?
0: Io non lo so.
1: Beh, allora pensaci su. Pensateci su. Si sta parlando di miliardi di persone. Hanno vissuto in epoche differenti, parlano lingue diverse, e se anche parlassero la nostra lingua, quella è cambiata nel corso degli anni. I dialetti sono differenti, le abitudini mutano, le loro vite sono diverse, alcuni sono morti di una morte violenta, altri sono sfigurati, i loro corpi sono in decomposizione da tempo. Adesso, ascolta bene, a che momento della loro vita passata li riportate indietro? Un istante prima che siano morti? E che succede nel caso fossero malati in quel momento? E se fossero infermi? E se quindi scegliete di non farli tornare da quel momento della loro vita, ma da un altro? Quando? Da quale punto? Mi stai seguendo nel ragionamento? Se qualcuno scegliesse di voler essere fatto risorgere nei suoi 20 anni e voi lo fate ritornare all'età di 55 anni, gli è permesso cambiare? E chi stabilisce se può cambiare o meno? E se qualcuno non volesse mai risorgere?
0: Ma Greg...
1: Perché mi dici dei suicidi? Che hanno scelto di non vivere più. Di alcuni di loro, ne siamo certi, potremmo lasciarli riposare in pace. E di quei suicidi di cui non sappiamo con certezza se volevano morire o no, chi valuterà ciascun caso? Tu e il tuo gruppo? Stai vagheggiando qualcosa che puzza di fascismo bello e buono. È questo quello che desideri? Perché te lo dico, di questo passo, quella che seguirà sarà la nascita di uno stato dove soltanto i puri potranno risorgere, o i belli, o chiunque, che chi sarà al potere quel giorno riterrà essere degno di tornare in vita in quanto bene supremo, o qualsiasi altra stronzata che solletichi la loro fantasia. O semplicemente premete un tasto e tutti risorgono. E che cosa si avrebbe in quel caso? Te lo suggerisco, che cosa si avrebbe? Guerre. Otterresti solo e soltanto guerra, a meno che tu non ritenga che riportare in vita comporti anche migliorare le persone, mi capisci? Avresti comunque le stesse invidie e le stesse incomprensioni della prima volta. E come spieghi la tecnologia di oggi ad un tizio risorto dal 1565 che improvvisamente si ritrova in una specie di tuta d'astronauta e vive di nuovo?
0: Non si ritroverebbe in una tuta d'astronauta.
1: Ma chi se ne frega? E chi comanda questo gruppo di illuminati? O vanno tutti d'accordo? Non in questa vita, amico. Cosa pensi? Solo perché si trovano su un pianeta sconosciuto, allora gli uomini coopereranno e saranno buoni e gentili? Dimenticheranno la natura umana e vivranno nella gioia più completa? Stai parlando del paradiso, amico mio, e il paradiso non esiste. Presumi che farli risorgere li renderà tutti dei filosofi? Non penso proprio. Il giorno dopo, forse, saranno tutti felici.

0: Forse. Una settimana, un mese dopo, e posso assicurartelo, sarà peggio di prima, e sai cosa avrai ottenuto? Il caos! Ed ogni volta che si arriva ad uno stato simile avrai una popolazione che si sentirà in diritto di stare al mondo. Una tragedia, non regge, neppure in sogno. Non si può nemmeno pensare. E dove si troverà il cibo?
1: Don B sostiene che si possa bombardare l'atmosfera e fertilizzare così il suolo.
0: Dice così?
1: Sì.
0: E se si sbagliasse? Mi segui?
1: Io non...
0: Ascoltami. Il mondo è pieno di gente che ha tentato di mettere in piedi delle utopie. La verità è che non funzionano. Avremmo voluto tutti che funzionassero, ma la realtà è un'altra. D'accordo? D'accordo?
1: Sì.
0: D'accordo! Grazie per aver chiamato. Andiamo avanti.

Una mosca. Interessante soggetto dell'ordine dei ditteri. Vive mediamente una settimana, nel migliore dei casi due. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Poi muore, forse sopra una merda, forse vicino a una goccia di miele, proprio mentre cominciava a pensare di riuscirne a succhiare almeno un po'. Esseri umani, interessanti soggetti dell'ordine dei primati, vivono mediamente tra i 75 e i 90 anni, beati loro, e la vita media cresce, sta per toccare vette impensabili fino a qualche anno fa. Le scoperte sui lieviti e sui vermi hanno portato a ipotizzare che gli organismi viventi invecchiano in modo simile e che le strategie molecolari per allungare la vita sono analoghe tra tutti gli esseri viventi. Sono riusciti ad allungare la vita dei lieviti 10 volte, quella dei topi di 1,5 volte. Esseri umani stanno per diventare immortali. Saranno come gli dei dell'Olimpo, come Highlander, come Topolino e Minnie, come Tom e Jerry. La vita sarà infinita, tutto qua.

avranno modo di fare ogni cosa. Non ci sarà il problema di scegliere se occuparsi di medicina o di letteratura. Ci si potrà occupare di medicina per i primi 100 anni, poi di letteratura per i secondi 100, poi per altri 100 di informatica e poi chissà. Le mosche hanno alcune passioni innocenti, passeggiare sui vetri, per esempio. A loro piace l'effetto che fa stare a pochi millimetri dalle cose senza poterle mai toccare. A loro piace poi stazionare sulle orecchie dei buoi. E non solo sulle orecchie, anche su quell'altra cosa. Su quella cosa ci stanno a perdere le ore e il loro modo di rilassarsi, quello di assaporare odori forti. Una cosa che poi fa delirare le mosche è volare. Volano, volano, volano, non si fermano mai. Compiono vere e proprie evoluzioni nell'aria libera, inseguendosi come se fossero le navicelle di guerre stellari o quei caccia dell'aeronautica il giorno della festa della Repubblica. Le mosche volano, ma è nella loro natura di volare. E se una mosca avesse consapevolezza della brevità della propria vita, una piccola settimana, cosa sceglierebbe di fare nell'arco di quella piccola settimana? Queste cose: camminare sui vetri, starsene almeno una giornata sulla merda di qualcuno e poi volare, volare tanto. E se la fortuna l'accompagna, la nostra mosca settimanale incontrerà sul suo cammino una fantastica goccia di miele. E se avrà questa fortuna, quella mosca potrà considerare la sua vita una vita felice. Ma è difficile incontrare una goccia di miele se sei una mosca e vivi una settimana. E invece un uomo, beato lui, campa se tutto va bene, esclusi imprevisti, quasi 90 anni. Agli uomini non piace camminare sui vetri e riguardo al volare sono degli incapaci. Di merda meglio non parlarne, agli uomini la puzza di merda provoca il volto a stomaco. Eppure, stranamente, con non malcelata soddisfazione non fanno altro che produrne tutte le mattine dal proprio corpo quotidianamente. Le case sfornano buste di immondizia una dietro l'altra, le automobili liberano i loro escrementi nell'aria e le fabbriche pure. Gli uomini sono diversi dalle mosche e nell'arco della loro vita scelgono ben altre cose da fare rispetto che stare sulle cacche dei buoi. Gli uomini amano giocare, fare l'amore, guidare, ballare, vincere, e amano bombardare, spaccare, bruciare, rompere culi, avvelenare, strozzare, impiccare, ghigliottinare. Fortuna che la loro vita si sta allungando, avranno il tempo di fare tutte queste cose, è una vera fortuna. Perché immaginate se invece la vita s'accorciasse, poco alla volta ma sempre più velocemente. La vita media passerebbe da 90 anni a 80, poi 70, 50, 40 anni, 30, 20, 10 anni, 5, un anno, un mese, una settimana, come una mosca. Se la vita durasse una settimana come quella di una mosca, cosa farebbe un uomo in quella settimana? Cosa fareste in quella settimana se la vostra vita durasse solo quella settimana? Quanto tempo dedichereste a questo e a quello? Quanto? Un giorno per dormire, uno per mangiare, uno per lavorare, uno per giocare, uno per guidare, fare l'amore, vincere, ballare, fare la guerra, uccidere, bombardare, sparcare culi e bruciare. Ma fortuna che la vita si allunga sempre di più e ci sarà tempo per tutto. Vedrete, sarà diverso quando sarete tutti immortali. Tutto diverso da questi giorni in cui la vita nella sua vastità è puntellata di morti, perché muoiono i malati terminali, muoiono i piccoli imprenditori, i vicini di casa, i parenti, i parlamentari, le bambine ed i bambini, i loro padri, le loro mogli, i loro mariti. Muoiono tutti, tutti quanti. Siamo tutti malati terminali. Abbiamo la data di scadenza come il latte fresco.

0: Simona, ma che ospiti questa sera?
1: Ma proprio una puntatona, direi.
0: Ma proprio mi sta facendo venire voglia
1: di non andare alla riunione di condominio.
0: Di non andare alla riunione di condominio.
2: E di fare una regia.
0: E di fare un radiodramma, sarebbe molto bello.
1: No?
0: Con delle voci così, sì.
1: La prossima volta, infatti, ti vogliamo anche protagonista.
2: Prossimo radiodramma siamo io e Paoletto.
0: Va bene. O tutti e tre.
2: O tutti e tre.
1: Ma invece parliamo del tuo di dramma, Alessandro.
0: Interiore, Alessa. Interiore. Che succede?
1: Alessa, dì.
2: Ognuno.
1: Confessa, ti facciamo il momento casa Simona.
0: Vai. Che
2: Simona,
0: momento
2: tu secondo me hai capito tutto, Simona. Non dire che non ti posso nascondere niente.
1: Niente. Ormai proprio se
2: comunque,
1: non mi scrivi la mattina.
2: Mi ha detto che il brano che ha letto il nostro caro Silvio.
3: Ah, siamo in onda?
1: Eh sì.
3: Scusate, sì, io
1: sono
3: andato nell'iperurario.
1: Buongiorno.
2: No, dillo, presente.
3: Dillo, sì, il brano che ho appena letto è La vita della mosca, è un pezzo che ho scrissi in occasione della morte del compianto papà del compianto Totò Nocchiappetta. Una riflessione sulla morte, sulla fugacità dei giorni. Ecco.
1: Ma questo pezzo è contenuto in quel libro di cui noi sappiamo?
3: Ecco, guarda, il libro che uscirà, ci pensavo l'altro giorno, questo pezzo non è nel libro.
1: Ma vedi.
3: Vuoi sapere perché?
1: Sì,
3: non lo so.
1: Ok.
0: Ragazzi, però di che libro stiamo parlando?
3: Ah,
0: vorrebbero saperlo bene.
1: Ci dedichiamo una puntata poi, okay, naturalmente.
3: Poi mi inviterete per... Niente, uscirà nelle prossime settimane, immagino entro la metà di giugno, una mia raccolta di un po' di roba di vario genere, c'è un po' di tutto dentro, dai monologhi teatrali ai racconti brevi, brevissimi, e alcune poesie.
0: Bello.
3: A questo punto finisco di farmi pubblicità, domani sera sono al Cavern, perché ci sarà Graziella Spadafora con
1: Tocunti. Ah, ricordiamolo, bravo.
3: E io aprirò la serata, come faccio quando c'è il teatro al Cavern, con questo pezzo, quindi
1: bravo.
3: Abbiamo spoilerato tutto, certo. Come mi piace
0: ma
3: fare sempre.
0: Pezzo qua, la mosca o
3: la vita della mosca.
1: La vita della mosca. Ritorniamo al nostro...
3: E l'ultima, scusatemi,
1: sì,
3: se mi rubo, ma così poi mi taccio.
2: Sì,
3: come
2: però...
3: dico, il 2 agosto sono...
2: Sì.
3: E il 2 agosto sono...
1: Poi ci pensiamo al 2 agosto.
3: Ok,
1: tanti. Parliamo invece dell'estate di Alessandro. Com'è? Si prevede quest'estate, Ale? Ritorniamo alle battigie tirreniche.
2: Quest'estate ritorno sulla battigia con te.
1: Con me, guarda, io sono silana da generazioni, quindi è difficile.
0: Di ragazzi, c'è di ragazzi, non è proprio vero, però.
2: E quando mi invita, ragazzi, c'è ragazzi, zilla.
1: Avevo, ma non più.
2: Aia!
0: Guarda, ti stava per invitare.
1: Guarda.
2: Cioè, la panina dobbiamo mangiare.
0: Gli hanno espropriato, certo. Un casino, guarda, gli hanno espropriato questa casa, ma non si dovevano permettere.
2: Sicuramente stiamo assaggiando da Marina.
1: Perché c'è un compleanno importante.
0: Ma figurati, i nostri radioascoltatori lo vogliono sapere.
1: Certo, faremo la diretta proprio della festa. Allora, ringraziamo tutti per essere stati con noi. Alessandro tanto ci verrà a ritrovare, perché a quanto abbiamo capito sta un po' qui.
2: Sì, assolutamente, vi tratterrò.
0: Mo studiamo storia di radiodramma, dai.
1: Studiamo un altro radiodramma, perché ci piace.
0: Bellissimo.
1: Proporlo.
2: Dai, l'idea secondo me può funzionare.
1: Certo. Ci andiamo a sentire questa versione di Teardrop.

0: Ciao Sanci.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, perché lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.
3: Se potete dare un Nobel, per favore. Perché è davvero così pacifico.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
0: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iavac. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio.
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso più.
3: Řekni ďáblovi ne. Ďábel je podvodník a nikoho nevede správně.

Torniamo in diretta su Barrio, dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa, accompagnate dai suoni del laboratorio promosso da SVD, Corderia di Entram e Steel Drum. Abbiamo ascoltato Maya Dow e Rimon Haddad, che hanno scritto questo brano tradotto da internet come Sono Libero. Purtroppo non riesco in autonomia a tradurre l'arabo ancora, spero di imparare. E, ascoltiamo questa playlist che mi ha condiviso una compagna palestinese italiana, di artiste palestinesi.

Eh sì, che in questo momento mi chiedono di cantare una canzone. In questo momento non posso cantare una canzone, ma ci sono queste appunto diverse voci che le cantano e che ascoltiamo, dando questo piccolo contributo in supporto alle persone palestinesi vittime di genocidio e persecuzione dal 47-48. E proseguiamo nella playlist. Ascoltiamo Therese Sliman con Nina.

Leyera. Therese Sliman con Nina, in diretta dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa, musica palestinese in supporto della liberazione del popolo della Palestina, della fine del genocidio e possibilmente anche di una messa al bando definitiva dei carnefici che stanno perpetrando questo scempio inaccettabile. E dopo Sliman ascoltiamo Rem Nanna, ma prima condivido la notizia che riguarda la Biennale di Venezia, per la quale oggi è stato indetto uno sciopero delle lavoratrici contro la presenza del padiglione di Israele. È il giorno della preapertura oggi ed è stato poi, diciamo, c'è stato un aggiornamento che una ventina di padiglioni di diversi paesi sono chiusi in concomitanza di questo corteo chiamato per oggi, che vuole come obiettivo dirigersi verso il padiglione israeliano per chiedere la chiusura di questo padiglione e sicuramente la revoca di questa autorizzazione, di questo privilegio, di questa situazione indecorosa a fronte di ciò che è successo pochi giorni fa alle attiviste e agli attivisti della flottiglia diretta in Palestina e ovviamente a danno e col sangue delle persone palestinesi. Ascoltiamo Rem Nanna, Mor Masaretueli, spero di averlo pronunciato bene.

il Kufi Arabi. Non posso certamente avere una buona pronuncia, abbiate pazienza, ma mi impegnerò. Dopo Shadia Mansour passiamo all'ultimo brano di questa selezione di Camila Jubran, Gareba.

E raggiungiamo così la fine di questa puntata di Barrio, in diretta dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa su Radio C Roma 105.7 FM. Qualche vicolo più su, qualche problema tecnico in più dovuto anche al polo succursale, dove tutto è molto cangiante a seconda dell'energia, del movimento, di quello che accade. Siamo veramente in faccia alla porta. Ma ci lasciamo con questo pensiero alla Palestina, alla fine del massacro, alla fine del silenzio. E non so se purtroppo si è interrotta la linea mentre parlavo della delega come problema sociale, sicuramente senza più delegare ai soggetti istituzionalmente riconosciuti come atti A, ma ricomprendendo il ruolo che ogni abitante, quindi non ogni cittadino, ma ogni persona che vive in un posto, a prescindere dalla carta, che appunto nel vivere contribuisce a essere comunità, a ritrovare quel filo di connessione, quella comunità che è educante di base, e anche se magari con riguardo alla fascia più giovane in formazione, comprende in realtà tutte le fasce d'età, non finisce mai, solo che non riguarda il profitto delle nostre università, ma riguarda la capacità di continuare a gestire insieme le risorse collettive. Vi lascio in buonissima compagnia per concludere questa puntata con Giochiarello, Che brutto affare, direttamente catapultate nel 1981. E ci sentiamo venerdì prossimo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20:02.
1: Lo scarafaggio può vivere senza testa fino a 3 giorni. Questo significa che sterminare gli scarafaggi in casa può essere un lavoro impegnativo.
2: Ma soltanto se non sei capace di entrare nella mente dell'animale. Noi possiamo farlo.
3: Istituto di obbedienza animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: Era un raduno motivazionale, con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto, l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
1: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire.»
3: Ich bin die Moni. Ich stehe auf die neuen Hits. Und bei Bruno Mars schmelze ich dahin.
4: Aber nichts gegen die 70er und 80er. Am Morgen brauche ich Action. Satisfaction von den Stones und danach Lady Gaga. Servus, ich bin der Charlie. Und für mich gibt's Besuch an King.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

0: Tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io...
0: Ho scritto
1: una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo.

Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

0: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
1: Non è andata così.
0: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
1: Oh, merda.
0: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
1: Cosa?
0: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
2: Io non so nemmeno che...
0: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
2: Nessuno.
0: Hai detto bene.
2: Io sono un pesce palla.
0: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
2: Io sono un pesce palla.
0: Ancora più convinto.
2: Io sono un pesce palla.
0: Un pesce palla, è questo
2: sì.
0: Che sei.
2: Aspetta che mi gonfio un po'.

Qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guastano i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

ังอาทิตย์นาใบจะมากู้หวมมาพาบุรีนั้นไหน

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca la, blocca la lì.

0: Yesterday's Name Quintet.
1: Sono una creatura. Balloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.

She can't hide. No place to hide. Get her, Mommy. Get her. Kill her.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.7, per quei momenti, un po' così.
3: I can lay inside.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!